kari sari sari mari ma pani ma pani sari gari kari sari sari pani sari pa mari kari sari ri kari sari sari mari ma pani sari.

Sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sácatela, sác